Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: just relive those days again.
1: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando Radio Caffè.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: I just took some mileage with us. Got some bitch from Dallas with us.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, tutto bene? Mi auguro di sì. Venerdì, un passetto sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate è tutto più bello, lo viviamo con più entusiasmo. Vi faccio una domanda semplice per iniziare il nostro appuntamento. Qual è stata l'ultima foto che avete stampato? Stampato per davvero, che non avete tenuto solo sul telefono, poi magari cancellata o dimenticata col tempo, ma proprio siete andati in un posto, in un luogo per stamparla. Pensateci, dopo parliamo di questo.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Parliamo di foto, cari amici, come primo argomento di questo venerdì insieme all'interno di The Mag. Le foto oggi ne facciamo tantissime per qualsiasi cosa durante la nostra giornata, ma non vengono stampate. È una cosa retro, una cosa vintage. Quali sono le foto che vengono stampate? Quelle del matrimonio, no? Fai l'album. Normalmente, almeno per le persone che conosco io, stampano solo le foto del proprio matrimonio. Invece adesso le cose stanno cambiando, sta tornando di moda questa cosa di stamparle, quindi album, polaroid, collage sui muri, immagini infilate dentro ai libri o anche piccole immagini attaccate ai frigoriferi. Ecco, molti raccontano che stampare una foto le dà improvvisamente peso, le dà importanza, perché per scegliere cosa stampare devi decidere davvero cosa vuoi conservare. Infatti stanno tornando fortissimo anche piccoli negozi fotografici con delle stampanti istantanee, corner dedicate proprio nei centri commerciali, ed è una tendenza molto interessante perché va contro l'idea del contenuto usa e getta, oppure fotografa e dimenticati di quella foto. Una foto stampata occupa spazio, si rovina, invecchia con te, ed è proprio questo, secondo me, il

All'interno del nostro appuntamento di The Mag ascoltiamo anche tanta musica. Lo facciamo adesso con tre canzoni non stop, con il nostro Special Free, la nostra rubrica dove ci sono tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Da una parte abbiamo parlato prima del ritorno delle foto stampate, dall'altra ci sono dei ristoratori che sono stanchi di vedere questi creator o comunque persone normali che stanno lì a fotografare il piatto, a fare la foto perfetta del piatto e poi in realtà non si gustano del tutto l'experience del ristorante. C'è un ristorante molto famoso che ha preso una decisione drastica: vietare le foto al cibo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Oggi, cari amici, quando ci troviamo all'interno di un ristorante, finalmente, dopo un certo languorino, arriva il nostro piatto, succede sempre la stessa cosa. Telefono fuori, foto, veloce, luce controllata, magari anche un mini video, ricontrolliamo, tutto bene, il contenuto può essere pubblicato, lo pubblichiamo e poi dopo iniziamo a mangiare il pasto. Invece un ristorante ha deciso di andare completamente controcorrente. Nuova regola, non si possono fotografare i piatti, non per snobismo, ma per un motivo preciso. Il proprietario ha spiegato che molte persone ormai vivevano l'esperienza più attraverso lo schermo che attraverso il gusto, piatti che si raffreddavano mentre magari quella persona lì stava cercando il contenuto perfetto, l'inquadratura perfetta. La cosa assurda è che il divieto ha funzionato come pubblicità incredibile, perché la gente ha iniziato a parlarne ovunque. Molti clienti hanno raccontato che senza telefono sul tavolo l'esperienza è cambiata davvero, si parla di più, si mangia subito, ci si concentra sui sapori invece che sul contenuto da pubblicare. E fa sorridere questa cosa, perché per vivere meglio, no, un'esperienza in questo 2026, bisogna vietare la possibilità di mostrarla

Tra poco ci trasferiamo in una città dove hanno avuto un'idea semplice per rendere meno noiosa l'attesa dell'autobus, soprattutto se ci troviamo in grandi città. Sappiamo perfettamente che delle volte i ritardi sono pesanti, no? Dai 5 ai 10 minuti, 15. Cosa fai in quel tempo? Beh, loro hanno deciso di mettere delle altalene alle fermate.

Avete mai perso più del dovuto di tempo aspettando i mezzi pubblici? Ecco, quando si perde quel tempo non è esattamente uno dei momenti più emozionanti della giornata, no? C'è gente stanca, sempre con i telefoni in mano, perché cos'altro puoi fare? E ci sono questi sguardi persi da parte di tantissime persone. E in una città invece hanno deciso di contrastare questa attesa con qualcosa di diverso. In alcune fermate sono comparse delle altalene vere, piccole altalene semplici, utilizzabili da sia adulti che bambini. All'inizio tutti pensavano fosse una trovata pubblicitaria, poi invece la gente ha iniziato davvero ad usarle. E le immagini sono diventate virali perché vedere degli adulti tutti ben sistemati, pettinati, in giacca e cravatta, che si dondolano aspettando l'autobus, fa un certo effetto, no? Crea quasi quella scena assurda, surreale. Il punto però è un altro. Molti urbanisti stanno parlando sempre di più del concetto di città giocabile, città che non devono essere soltanto efficienti ma anche leggere, molto umane, capaci di creare piccoli momenti positivi nella nostra routine. Forse basta davvero poco, no? Perché certe volte non serve rivoluzionare completamente una città, ci vuole tempo, iter burocratici e tutto il resto. Magari basta solo aggiungere un'altalena, in questo caso nel posto giusto, e il gioco è fatto.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 7h58.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano disagi, si rallenta a causa del traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, ritroviamo code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si procede in coda per traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Montecchio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 9h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova, a causa del traffico intenso, si procede in coda tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In questa direzione, sulla tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Il bivio A4 A31 per lavori verrà chiuso dalle 21 di oggi alle 6 di domani per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Sirmione dalle 21 di oggi alle 6 di domani in uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori. Chiuso anche lo svincolo di Brescia Est dalle 22 di questa sera fino alle 10 di domenica 14 giugno, chiuso per lavori in entrata in direzione Milano. Sulla 28 Portogruaro Conegliano dalle 23 di oggi alle 5 di lunedì 15 giugno verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano, nello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto, sempre a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: quanto è ancora importante la religione cattolica in Italia? Ce lo chiediamo dopo che a Padova una foto scattata durante il Pride del 30 maggio ha causato una polemica per i riferimenti religiosi presenti sui cartelli esposti dagli attivisti del gruppo Il Mandorlo, che riunisce giovani cattolici appartenenti alla comunità LGBTQ+. Io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti, e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. La religione cattolica in Italia, dicevamo, sì. Secondo i rilevamenti statistici Ipsos, nel 2023 il 61% degli italiani si dichiarava cattolico, mentre il 28% si definiva irreligioso. Dati ben diversi da quelli raccolti soltanto 6 anni prima. Nel 2017, sebbene con una base di studio differente, i cattolici erano il 74,4% degli intervistati, gli irreligiosi il 22,6%. Sappiamo anche che definirsi cattolici è un discorso, andare regolarmente in chiesa è un'altra cosa. Secondo le stime Eurispes, i cattolici praticanti erano il 36% degli italiani nel 2006, il 25,4% 10 anni dopo, nel 2016. Nonostante questo calo sia dei cattolici che dei cattolici praticanti, la religione cattolica continua a essere fortemente presente nella nostra vita quotidiana, nella politica per esempio. Quante questioni etiche coinvolgono la religione, dal matrimonio egualitario alle leggi su eutanasia e fine vita. Poi c'è anche il codice penale. Fino al 1999 bestemmiare era reato. Oggi è un illecito amministrativo che viene punito con una sanzione pecuniaria. Per fortuna è un articolo praticamente inapplicato, se no in Veneto ci sarebbero dei problemi di liquidità per molti cittadini. Pensate poi che, cito testuale, la stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. Insomma, la legge tutela anche la reputazione dei morti, secondo quell'usanza tutta italiana di santificare a priori i defunti. Qualcuno, tempo fa, aveva sintetizzato questo concetto in una frase. Se a morire sono sempre le brave persone, dove sono i cimiteri dei figli di eccetera eccetera? Il ruolo ancora importante della religione nella nostra vita viene fuori anche nelle questioni che potremmo definire sociali. La polemica di cui parlavamo prima sui cartelli che univano cattolicesimo e Pride è un esempio, ma anche tutte le volte in cui qualcuno fa ironia su una qualche figura sacra del cattolicesimo, ecco che parte l'attacco frontale. Pensate che in Francia Charlie Hebdo, il settimanale satirico, anni fa ha presentato una vignetta con padre, figlio e Spirito Santo impegnati in un ménage à trois. Se l'avessero pubblicata in Italia sarebbe successo un finimondo. L'articolo 21 della nostra Costituzione spiega che, cito, «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Ma all'ultimo comma viene specificato che, cito ancora, «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume». Che cosa significa buon costume? È un termine vago che si adatta alla cultura del tempo in cui viene applicato. Evidentemente nel 2026, sebbene i cattolici praticanti siano la minoranza degli italiani, la religione è ancora così forte da rientrare nel buon costume. Questo non servono particolari dati per dirlo, ma credo che sia un elemento evidente nella nostra vita quotidiana. Siamo cresciuti in un ambiente in cui è normale che le leggi di uno Stato laico tutelino non tanto i credenti, ma ciò in cui questi, o almeno una parte di questi, credono. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: DAB+. Con il DAB+ si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB+ la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB+ si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB+, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 10h03.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Le uniche notizie riguardano la tangenziale di Mestre a causa del traffico intenso. Si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Vi ricordiamo che dalle 23 di oggi fino alle 5 di lunedì 15 giugno per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano nello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Ricordiamo a causa di lavori di ripristino della pavimentazione. Con questo è tutto, non abbiamo altre notizie, pertanto vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori il bivio 4 a 31 verrà chiuso dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani mattina per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia, e dalle 22 di questa sera fino alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, dalle 23 di venerdì 12 giugno alle 5 di lunedì 15 giugno verranno chiuse, sempre per lavori, le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto a causa di lavori. È tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiedermi come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Per putto, per spino, per spino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo.
6: E vattene via, il 12 di giugno, venerdì, oggi siamo qui per la nostra puntata convenzionale, regolare, dalle 11 alle 13 con la bella musica di Radio Caffè, i nostri ospiti e le nostre informazioni. Buongiorno, sono Barry Mason, fino alle 13.
7: Macchiatone.

si dice oggi venerdì 12 giugno. Meloni, l'affondo su Vannacci, adesso ce l'hanno tutti con Vannacci, e poi primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali che sono iniziati con Messico e avete visto Sudafrica. Poi già cartellini rossi come se piovesse, ma ne parliamo magari nella pagina sportiva. Trump ferma i raid, intesa conclusa, lo scrive La Stampa e Il Mondo in Gioco. Trump Iran c'è l'accordo, insomma. Poi piove sul Salvini, lo scrive Il Fatto Quotidiano. Trump annulla i raid, accordo con l'Iran e avanti con il resto del Carlino. Iran, Stati Uniti, Trump c'è l'accordo, insomma c'è l'accordo dappertutto. Tutti i giornali scrivono quello, un po'. Se la prendono con la Meloni, un po' se la prendono con Vannacci, insomma c'è poca roba nuova, siamo sempre lì, andiamo avanti.

Era ucciso dal lavoro a 23 anni, lo scrive Cronache di Caserta. Siamo in Campania, si barica in casa e minaccia una strage a Napoli. Diciamo che tutto il mondo è paese, sono le cose che succedono un po' dappertutto. In Molise, per esempio, non c'è un giornale proprio che parli della regione, ci sono giornali che parlano di fatti nazionali. Castrano smonta la tenda, ma la battaglia non si ferma, scrive Primo Piano. Mentre in Calabria, mentre su Calabria Live, la Calabria verso l'estate tra risorse e criticità. La Gazzetta del Sud, ponte, due i filoni di inchiesta, indagini partite da Catanzaro, scrive così il giornale calabrese. E vediamo un pochino in Sicilia, la Sicilia, Trump esulta, Iran, ci siamo a breve l'intesa. E il giornale di Sicilia, primo colpo alla Palermo del racket, sembra quasi impossibile, ma succede anche questo. E Libertà invece scrive: Siracusa aveva tutto e scelse il niente. È una notizia che parla del paradosso siciliano. Prima nella visione, grazie a Giuseppe Bianca, come Siracusa seppellì i propri binari mentre le altre città siciliane li costruivano. Altre cose su altre... in Toscana, andiamo a vedere un attimo che cosa si dice. Droni e volontari per Zera. E poi condannata dal Pino, il Tirreno, 18 anni di carcere per l'investimento mortale col SUV. Secondo i giudici della Corte d'Assise è stato un omicidio volontario. Si parla anche di calcio, il Tirreno, incendio, sigilli alla Delca, sempre così. E poi vediamo un pochino anche in Sardegna, veloce, a Cagliari attentato alla moschea. E un'altra, vediamo un altro giornale di un'altra regione, se ce l'abbiamo sotto mano anche abbastanza velocemente. Umbria, rapisce una bambina di 5 anni strappandola alla mamma, preso. E aggiungiamo noi: meno male. A tra poco.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

Signori, signore, signore, signori, come una volta, no? Signore e signori, dai amici cari, andiamo avanti. Oggi c'è Serenella Salomoni, come tutti i giorni, e parleremo della coppia anziana. Sono sempre di più le coppie anziane. Da un lato sono sempre di più perché la gente comunque vive molto di più, dall'altro sono sempre di meno perché scoppiano prima, ma la coppia anziana ha un suo perché. Ne parleremo oggi con Serenella Salomoni qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Buongiorno a SerenellaSalomoni.it. Io ogni tanto lo dico perché Serenella Salomoni
1: bravo,
0: ha anche
1: sì,
0: lei
1: anche
0: i suoi social,
1: social.
0: I suoi
1: certo.
0: social, potete seguirla anche sui social, sui vari social che avete voi, cercate Serenella Salomoni. Se siete una coppia anziana, ancora meglio, perché oggi parleremo di coppie anziane. Allora, che si dice? Che si dice della
1: Ma
0: coppia
1: sai, Daddy, noi abbiamo già parlato poco tempo fa del rapporto Censis, non abbiamo detto quello che ha scoperto il rapporto Censis, che era il numero 59, proprio sulla coppia anziana. Quindi negli ultimi rapporti di istituto di ricerca fotografa proprio una realtà molto chiara, che la coppia anziana in Italia gode di un benessere che non è solo economico, ma è diventato il vero e proprio motore della coesione sociale e familiare. Il Censis evidente che la vita di coppia in età avanzata è molto cambiata rispetto al passato e proprio riesce a delineare alcuni punti chiave sul benessere e sul ruolo della coppia, perché se tu pensi al giorno d'oggi la coppia anziana è diventata anche il polmone finanziario della famiglia, perché il 42% degli anziani garantisce un supporto economico regolare a figli e nipoti, quindi c'è una grande consapevolezza di costruire sì. mettere un'eredità materiale di risorse a questi figli, a questi nipoti. E c'è vivono proprio quello che loro chiamano lo svecchiamento della terza età. Le coppie anziane non si considerano vecchie nel modo tradizionale, perché vivono la longevità come una fase di eterna adultità, dicono loro. C'è una grande attenzione alla gestione dello stress, alla cura delle relazioni interpersonali e al fatto della voglia di restare attivi, perché ben il 72,6% dei pensionati dichiara che sarete disposto a continuare anche a lavorare, quindi c'è una grossa spinta verso la vita lavorativa e sociale che li fa sentire giovani, ecco. C'è una spinta anche verso il welfare informale e quindi anche il welfare che chiamano fai da te, quindi davanti al fatto delle problematiche fisiche, diciamo, pochi si affidano solo al welfare pubblico, la maggioranza pianifica di usare i propri risparmi, non si limita a dire ci penserò se quando accadrà, ecco. Quindi per il Censis la coppia anziana oggi rappresenta la fascia più solida della società italiana. Sta bene, si mantiene attiva, cura le sue relazioni e anziché essere un peso sostiene economicamente e socialmente la generazione dei più giovani.
0: Forza così allora. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, baci baci.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, ricordatevi che dalle 23 di venerdì 12 giugno, della giornata di oggi, alle 5 di lunedì 15 giugno, per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

In Veneto il Gazzettino effetto guerra BCE alzi tassi, Cortina indagata Pellegrini, top manager del MIT. E il posto pubblico da 7 euro l'ora, scrive il Mattino. È un titolo interessante. Socrates, ministero nel mirino, scrive il Corriere delle Alpi. Prosecco, 3.050 nuovi ettari DOC. Sempre solo Prosecco si produce in questa regione. E la nuova di Venezia Mestre, strage del bus, patteggiano in 7. Vi ricordate quella tragedia? Case di comunità, ora si tratta, lo scrive il Corriere del Veneto. Velox, arriva il Liberi Tutti, la voce di Rovigo. Via i bus da Porta Castello, il cantiere dell'area esterna segna una svolta definitiva sul Giornale di Vicenza, e avanti così. Insomma, le notizie sono abbastanza ridondanti questa mattina, un po' su tutti i giornali, sia quelli nazionali che quelli locali. Andiamo avanti, la musica invece è sempre al top qui su Radio Caffè, nel nostro macchiatone.

tema di carattere dermatologico molto interessante, ce lo chiedono le nostre amiche, le rughe intorno alla bocca, che cosa fare? Lo chiederemo al nostro Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULS 6 di Padova, sapete che lui è molto preciso. E insomma, rimanete con noi, ascoltate la musica, poi arriva lui.

0: Buongiorno a Edoardo Zattra, il nostro dermatologo dell'USEI di Padova. Bentornato Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, le rughette che si formano intorno alla bocca sembra che siano dovute in modo abbastanza serio dal fumo di sigaretta. Insomma, quando una persona fuma molto tende ad avere questo invecchiamento del bordo della bocca più velocemente di altri. È vera questa cosa o è una leggenda metropolitana?
1: È assolutamente vera, perché il fumo riunisce in sé praticamente tutte le cause possibili della formazione delle rughe. Intanto il movimento ripetuto delle labbra, in cui contraiamo continuamente la bocca per aspirare, questo gesto ripetuto nel tempo crea questi solchi verticali permanenti che si chiamano simpaticamente codice a barre. In più il fumo accelera l'invecchiamento cutaneo perché danneggia le fibre elastiche, rallenta la rigenerazione della pelle e riduce la produzione di collagene. Inoltre sappiamo che la nicotina è un vasocostrittore, quindi arriva meno ossigeno, meno nutrimento alla pelle, ci produce radicali liberi, sostanze ossidanti, e quindi in aggiunta all'esposizione al sole, l'età, la predisposizione genetica e magari una scarsa idratazione, otteniamo la frittata è fatta.
0: La frittata è fatta, quindi vale anche per chi svapa, perché se il movimento è quello, anche chi svapa continuamente.
1: Un po' meno, perché non ci sono meno idrocarburi in combusti, però la nicotina c'è, il movimento è quello, quindi anche meno, certo. Ma anche.
0: Ecco, beh,

0: diciamo, fasi riparatorie, creme, cose, funzionano, servono?
1: Beh, c'è una cosa fantastica che è anche gratuita, che è smettere di fumare.
0: Beh, grazie.
1: Sì, lo so, facile, vero?
0: Sì, quello è facile.
1: Dopodiché dobbiamo idratare molto la pelle e proteggerla dal sole e da tutti gli altri fattori che fanno venire le rughe. Quindi possiamo, diciamo, compensare con antiossidanti, vitamina C, antiradicali, in modo da riuscire a evitare che sia un danno così completo.
0: Grazie davvero Edoardo Zatra, sempre molto preciso. Buona giornata, a presto e buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

delusissimi, ma non ci sono grandi pagine di mondiale sui giornali. Si parla di, insomma, si dimette Comolli, Carnevali nuova di rispunta, Vlahovic, Juve rovesciata. Questo è il titolo della Gazzetta. Si parla un po' di Kimi Antonelli che non vuole più fermarsi, poco dei mondiali, Messico e nuvole, festa mondiale con tre rossi. Non so se avete visto la partita, ma quante se ne sono date, ragazzi. Comunque, vabbè, vedremo che succederà. Rimpianto mondiale, doveva essere il giorno dell'Italia e invece avete visto com'è andata. Domani con il giornale ci sarà anche il calendario plastificato della Serie A, bisogna dirlo, sono qui scritto sul Corriere dello Sport. Insomma, si parla molto poco di mondiale e tanto di altro, ma sembra quasi non volerlo snobbare per i giornali italiani. Vedremo via via, poi andando avanti, sapete, le prime partite sono abbastanza sgonfie, poi dalla terza partita del girone comincia a essere interessante e poi le secche sono tutte belle partite. Dunque, tra poco per i saluti, poi noi andremo avanti con il meglio del macchiatone domani mattina.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

domani sarà il meglio del macchiatone. Sapete che il sabato è così e stiamo preparando una bella estate, perché sarà un meglio del macchiatone continuato. Non andiamo mai in vacanza, saremo sempre con voi e potete portarci con voi con la app se per caso non arriva l'FM. Bello, no? E c'è anche il DAB. Ci sentiamo domani mattina per il meglio.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Verrà chiuso sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori, e sempre per lavori verrà chiuso anche lo svincolo di Brescia Est. Dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso in entrata in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. A Padova il questore questa mattina ha voluto rispondere attraverso i microfoni alla stampa sulla chiusura del bar da Cristina in zona Portello qualche giorno fa. A Padova sono state attivate 19 chiusure di locali pubblici dall'inizio dell'anno contro le 25 totali del 2025. I residenti della zona Portello, molto frequentata da studenti universitari, hanno organizzato una raccolta firme per riaprire il suddetto bar in disaccordo con quanto deciso dal questore Marco Odorizio. Le ricerche avviate per il mancato rientro di una escursionista straniera lungo il cammino retico si sono concluse nel tardo pomeriggio di ieri con il rinvenimento del corpo senza vita della donna. La localizzazione è stata resa possibile grazie all'impiego coordinato dei droni, dei vigili del fuoco e dell'elicottero della Guardia di Finanza, che hanno consentito di circoscrivere e individuare la posizione del cellulare della dispersa sul fondo di un canalone in una zona impervia. Gli operatori del soccorso alpino hanno quindi provveduto al recupero della salma. In queste ore a Venezia l'incontro previsto tra il ministro Urso del Mimit e il sindaco di Venezia Simone Venturini per illustrare le prospettive industriali previste nell'area di Porto Marghera. E oggi sono stati assegnati i premi internazionali Antonio Feltrinelli 2026, i massimi riconoscimenti destinati a celebrare l'eccellenza, l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. I premi, che rappresentano i Nobel italiani sia per l'altissimo prestigio istituzionale sia per il significativo valore del contributo economico garantito ai vincitori, sono stati consegnati nel corso di una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Il premio Antonio Feltrinelli è riservato ai cittadini italiani per le geoscienze è andato al professor Fabrizio Nestola. Il premio internazionale per le scienze morali e storiche destinato alla filologia è andato invece al professor Furio Brognolo per la sua attività scientifica che si distingue per ampiezza tematica, originalità e forte incidenza nel panorama degli studi medievali e romanzi. Bene, è tutto per quanto riguarda Local News, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora un buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code nel tratto compreso tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Ricordiamo che il bivio 4 a 31 per lavori verrà chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per chi proviene da Venezia e deve proseguire in direzione Rovigo per lavori. E sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Non è così che passo il giorno.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre sono possibili disagi sulla A23 Palmanova-Tarvisio causati da un mezzo in avaria all'altezza della tangenziale di Udine in direzione della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, questo voglio te.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Cafè. La Polizia di Stato e l'ITS Digital Academy Mario Volpato hanno firmato questa mattina un accordo per formare tecnici nella sicurezza. È stato siglato presso la sede della Questura Patavina il protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'ITS. Di fatto il protocollo firmato prevede una stretta collaborazione per preparare i giovani a diventare esperti di cyber security, unendo lezioni d'aula e vere e proprie simulazioni e testimonianze sul campo. La polizia di Padova ha arrestato un nigeriano di 31 anni irregolare pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, sorpreso a spacciare una dose di eroina in corso tra Venezia, trovato in possesso di ulteriori 13 ovuli del peso complessivo di oltre 15 grammi di eroina. L'uomo è stato tradotto in carcere. Gli interventi legati alle avverse condizioni meteo del 10 giugno scorso nel Veronese sono terminati. In circa 24 ore sono state risolte ben 100 situazioni critiche con interventi di soccorso tecnico urgente di salvaguardia a persone e a beni. Una giornata dedicata alla cura del territorio, alla valorizzazione di un luogo ricco di storia e alla condivisione tra cittadini è quella promossa da Retake Padova, che torna a Villa Breda con un nuovo appuntamento all'insegna della cittadinanza attiva e della partecipazione. L'iniziativa si svolgerà domenica 14 giugno con ritrovo alle 9.45 presso la villa in via San Marco 219 a Padova. Stefano Saccottelli, attore canavesano diviso tra cinema, teatro e televisione, festeggia in Veneto i suoi 30 anni di percorso professionale. Lo fa con i suoi più recenti cortometraggi sabato 13 giugno all'Auditorium Alberto Vighesso di Tombolo, nel Padovano, con inizio alle ore 21. Il mio cinema indipendente vuole essere un contributo per il mio mestiere, bello quanto complesso, e a chi condivide dagli inizi il mio percorso artistico e professionale, la mia benzina, la mia linfa vitale. Bene, tutto per quanto riguarda Local News, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Cafè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Padova-Venezia, code per incidente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Proseguendo sulla tangenziale di Mestre nella stessa direzione, code per traffico intenso tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente per il traffico tipico tra rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro a causa del traffico sostenuto per chi proviene da Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Sud, si rallenta per lo stesso motivo anche in direzione Milano tra Verona Est e Brescia Centro. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Nella stessa direzione, per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est. In direzione Milano, rallentamenti tra Verona Est e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo nella tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Oggi sono stati assegnati i premi internazionali Antonio Feltrinelli 2026, i massimi riconoscimenti destinati a celebrare l'eccellenza, l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. I premi, che rappresentano i Nobel italiani sia per l'altissimo prestigio istituzionale sia per il significativo valore del contributo economico garantito ai vincitori, sono stati consegnati nel corso di una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Il premio Antonio Feltrinelli è riservato ai cittadini italiani per le geoscienze è andato al professor Fabrizio Nestola. Il premio internazionale per le scienze morali e storiche destinato alla filologia è andato invece al professor Furio Brognolo per la sua attività scientifica che si distingue per ampiezza tematica, originalità e forte incidenza nel panorama degli studi medievali e romanzi. La Polizia di Stato e l'ITS Digital Academy Mario Volpato hanno firmato questa mattina un accordo per formare tecnici nella sicurezza. È stato siglato presso la sede della Questura Patavina il protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'ITS. Di fatto il protocollo firmato prevede una stretta collaborazione per preparare i giovani a diventare esperti di cyber security, unendo lezioni d'aula e vere e proprie simulazioni e testimonianze sul campo. La polizia di Padova ha arrestato un nigeriano di 31 anni irregolare pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, sorpreso a spacciare una dose di eroina in corso 3 Venezie, trovato in possesso di ulteriori 13 ovuli del peso complessivo di oltre 15 grammi di eroina. L'uomo è stato tradotto in carcere. Una giornata dedicata alla cura del territorio, alla valorizzazione di un luogo ricco di storia e alla condivisione tra cittadini è quella promossa da Retake Padova, che torna a Villa Brevda con un nuovo appuntamento all'insegna della cittadinanza attiva e della partecipazione. L'iniziativa si svolgerà domenica 14 giugno con ritrovo alle 9.45 presso la villa in via San Marco 219 a Padova. Stefano Saccottelli, attore canavesano diviso tra cinema, teatro e televisione, festeggia in Veneto i suoi 30 anni di percorso professionale. Lo fa con i suoi più recenti cortometraggi sabato 13 giugno all'Auditorium Alberto Vighesso di Tombolo, nel Padovano, con inizio alle ore 21. Il mio cinema indipendente vuole essere un contributo per il mio mestiere, bello quanto complesso, e a chi condivide dagli inizi il mio percorso artistico e professionale, la mia benzina, la mia linfa vitale. Bene, tutto per quanto riguarda Local News, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, lunedì pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento. Radio Caffè. Yeah.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h02.
2: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Caffè.
3: Buonasera da Daniele Obaldi, Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato e quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
4: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra di Viene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
3: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
5: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata delle spiante avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
3: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
3: Ed è tutto, buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera a venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e ben ritrovati. Sulla tangenziale sud di Verona per incidente si viaggia rallentati tra Vigasio e l'innesto con la statale 434 in direzione Vicenza a causa del traffico intenso. Ricordiamo che per lavori a partire proprio dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 del Valdastico. Questo per chi proviene da Venezia e si mette sulla 31 in direzione Rovigo. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Caffè della Fée de la Plage. Ogni venerdì su Radio Caffè. Radio Caffè, il è 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sleda 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 3.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

Special, il tuo momento su Radio Caffè.

Midnight Special su Radio Café. Radio Café, il est 1h58.